0: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.